un barbiere di qualità, di qualità. Amo, figlio, bravissimo, amo. La la la la la la.

festa, mil cucani e per marbiere, vita più nobile non usila. Rasripetti la siete forti, hanno tombato tutto questa. Rasripetti la siete

barbiere di qualità, di qualità. Tutto mi voglio, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto biglietto, tutto mi chiedo, tutto mi voglio, tutto mi chiedo, tutto mi voglio, buona parrucca, presto la barba, presto biglietto, Figaro, Figaro, Figaro.

là, figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù, pronto prontissimi, so come farmi, sono il fantasma della città, della città, della città, della città, della città. Bravo, bravissimo, figaro, bravo, bravissimo, a tutt'uno, a tutt'uno, a tutt'uno, non lo chiarà.

sarà. Il cucani è per marpiere, vita più nobile non uscirà. Resi ripetti, lasciate forti, hanno comando un buttista. Resi ripetti, lasciate forti.

presso la barba, quella sanguigna, presso il biglietto, tutto mi chiede, mi collo, tutto mi chiede, tutto mi collo, alla barba, presso la barba, presso il biglietto.

Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimi, so come farmi, sono il fantasma della città, della città, della città, della città, della città. Apro un figo, bravo, bravissimo, figo, bravo, bravissimo, a tutto uno, a